senti nascere un po' fa, di mio orgoglio. Ti va a o vigna alfa, l'emre smarirte. Scimo quattro scelme sciogliere,